Amore, amore, rimani zio qui, Inia che ne ha due, Inia che ne stai. E di nostri uomini stati, se roba l'adina annata alaihim, o il mamma mi alaihim.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.